0: Vuoi anche olio a chi piglielo?
1: Vuoi? C'è già, se c'è vuoi.
0: Vuoi che ci sia un capo a pelo?
1: Tu cori a pisci?
0: A pisci anche.
1: Dilla, c'è un cuo, te lo. Oh, che è il blu, c'è un cielo. Gilo, vuoi steak? Ik zei u iets, je doet oké, hello. Oh, ook een ala, tja. Wat wil je nou?